un grito di ueco, la metraglia. Allora che sei di cuore, ma non, a non resigno, io spasso inquieto di quem.